0: Dan faccio riaffermi gli occhi stendendo con mani. Mi faccio mica a muovere su di sieno, a muovere di eccesso. Faccio il result number. No, mi yadie mi ne good good. Da mi faccio mi papà fumo, mi mamma suo fumo, mi ne mi bucia, mi ne mi papà fie, mi ne mi mamma fie. A cammi qua la menda. O mi ha un nemico school ne so. Mi ne ne mamma vie school. Inti a casa mi si mi po school me tua so ne mano so e so mo so tua so ba o so onto mi fa ne mani un po school sa so fa mi un po school inti si a casa mi un kwa me bo me bla na da me pa chompe so mi sa tua school ne so mi ni mo e bia me ni be bia me nya e mo e fi na da me pa cho zo be ni e mo a ka ke bia bo a mama tuto mi chobo sne mi chak ma mi dia ko su ene ka nya ma kwa mbia me try se e kwa cotton pure water bi wa kwa en wona mi dia cheche ene ka kanka mi dia mi slow wa bo wa mi wa
1: has been a fair 92.9
0: dan pa cho dia from me o gesti na ko mai mi pa cho mi ka omo omo ye school this year omo omo ye GHS pacho your result number na mi yade mi nya good good da mi pacho mi papa fumo mi mama suo fumo mi ni me bucia mi ne mi papa fie mi ni mi mama fie a kami mkua na menda. Omi a ne mi ko school ne so. Me ni ne ma ne wi school. Enti a ka se mi si me ko school me tua so. Ne ma no so a wa so mo so tua so. Ba o so onto mi fa ne ma ni ko school sa so fa mi ko school. Enti si a ka se mi ko a me bo me bla. Na da me pa chompe so me sa tua school ne so. Mi ni mo e bia me ni be bia me nya e mo e fi. Dan pacho zombe ni embua ka ke bia boy mama tuto mi chobo sne mi chak ma mi dia ko su ene ka nya ma kwa mbia me try se e kwa cotton pure water bi wa kwa en wona mi dia cheche ene ka kanka mi dia mi slow wa bo wa mi wa
2: Hey so sad me ba din nyina mo no e rade be hwe wono a wo be show mana na tebua a hadwe o e bu bu mi kra o bo voice si si ama me spirit asisa